0: durch die Nacht.
1: Finte promesse vecchie, poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

0: Ganz guten Morgen wünsche ich euch mit dem Radio von da.
1: Las Minutas Romanchas. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Ja, während Fußballwelt aktuell praktisch nur noch auf die WM schaut, gibt es auch bei uns in der Region spannende Fußball-News. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Batista geht es heute im Interview mit dem Ruben Rodriguez über die Leute hinter dem SC Zünz und darüber, was sie motiviert, den Verein neu aufzubauen.
2: Allegra, bienvenue in las minutas rumänches. Ma pel moment, un dels temas più aktuels es naturellmanch la Coppa Mondiella, si es giusta a decurir als Stadis Unidis, Mexico e Canada, con la partizipazion dalla Svizzera. Ma in odo be actualitets internazionellas dal Balapé, co al grigiun doque novitets. Nempe, Rezüns klappa, si ave 3-4 ans der Cio una squadra da Balapé, nempe l'S Rezüns. E qui, Stefna, venza nus cugiast Ruben Rodriguez. El ci es insembl cun otters 4, un dels fundadurs da quista nova squadra. El raquintarò a nus la sfidas e ce drova tuat per funder una nova squadra. C'è sono scelte bots per questo progetto? C'è weiss vus misso c'è accor, quei volenza propri fer?
3: Il bots dell'essere Zins è una volta mettere der c'è il nome Rezins un po' sul OFV, sul Balapé, sul Dost Schweiz. E il was il primo bots un una volta cominciare in Cincevla Liga, guardare da Nirsi il più svelto che possibile sulla quarta e fare una buona cammineta anche la Bündner Cup. Questo è il primo bezzo del vorstand per la squadra e per l'essere Zins, noi volendo essere co Gersans, noi volendo avere una prima squadra e ans concentrare nel primo Zans anche in quella prima squadra e forse col tempo ernir col juniors e con i Nachwuchs. Ma qui trova tempo, qui trova Nachwuchs, qui trova Lied, qui trova Unterstützung, qui trova c'era roba e c'era Lied e c'era Puncor.
1: Las Minutas Romanchas.

0: Schönen Nachmittag mit Radio Grischa.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Die ganze Welt schaut auf die Männerfußball-WM. Wir schauen jetzt auf der FC Rizüns. Dort tut sich nämlich auch so einiges. Der Lucas Batista hat den Ruben Rodriguez als Gast. Von ihm erfahren wir, was ihn motiviert, um den Verein neu aufzubauen.
2: Allegra, bienvenue in las Minutas Rumänches. Ma pel Moment, un dels Themas più aktuels ist natürlich la Coppa Mundiella. Sie ist giusta a decorir als Stadis Unidis, Mexiko e Canada. La Partizipation della Svizzera. Ma in odo be Aktualitäts internationales dal Balapé. Erco al Grigion doque novitäts. Nempe Rezüns klappa se va 34 ans da ciò una squadra da Balapé. Nempe l'S Rezüns. E qui Stefna, venze nus cugiast Ruben Rodriguez. El ci es insembl con otter squadr un dels fundadurs da questa nova squadra. El raccontarò a nus la sfidas e ce drove tuot per funder una nova squadra. C'è sono scelte bots per questo progetto. C'è weiss, vus misso c'è accor, quei volains propri fer.
3: Il bots dell'S Rezins è una volta mettere da ciò il nome Rezins un po' sull'OFV, sul Balapé, sulla Schweiz. E was il primo bots una volta in cominciare in cinquevla liga, guardare da unirsi al più svelto che possibile sulla quarta e fare una buona cammineta alla Bündnerke. Questo è il primo chance, il primo boot del vorstand per la squadra e per essere zins, non volendo essere co gersans, non volendo avere una prima squadra e ans concentrare nel primo sans eba anche in quella prima squadra e forse col tempo ernir col juniors e con i nachwuchs. Ma qui trova tempo, qui trova nachwuchs, qui trova lied, qui trova unterstützung, qui trova c'era roba e c'era liete e c'era puncor.
0: Die ganze Geschichte vom FC Rizüns gibt es jederzeit online zum Nachlesen auf radiogriescha.ch/sendungen.
1: Las Minutas Romanches.

un'englia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza.